arriverà una stella da bagliare, l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui fatti e mi struggo nell'essere.

verso, un'altra follia. Se questa sera pensando un po' a noi ci vedessimo, ci incontrassimo, se questa sera pensassi un po' a te, di certo non perderesti la mia. Prestante sera da uomo che sa come amarti,

cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre.

dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto.

figlio, il figlio che ti devo, il figlio che non ho, il figlio che ti darò, il figlio che ti do, il figlio che ti devo, il figlio che non ho, ho bandito il nostro amore.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso. Sono qui che ti aspetto da ore, da ore.